0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti si vuole un po' ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
2: What?

0: sai quando tocca a terra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
2: What?